Susanne, lei come dici? Io carton dal burek, attacchi porcellana. Se potrei impazzi bulgama, tappetti parmesan. Zdarzy to będzie szczęście.